Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

tanta musica continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, è Natale.

0: benvenuto! Sei entrato nel mondo di PJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di TJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ Net, musica per il tuo cellulare.

0: Pronto chi parla? Pronto? Ah, io sono pronto, ma tu sei pronto? Ah, non sei pronto ancora. E allora ti aspetto. Ah, ma ti aspetto. Abbiamo sentito appunto la classifica. No, se vuoi ti aspetto, altrimenti vengo. Che senso? Vengo anche.
1: Morning Music! Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it.
0: E vengo anch'io, dai. E vengo anch'io, sono qui. Sono le 10 in punto, in punto. Oddio, con sti cavolo di svizzeri. Basta, dai, basta con la battuta lì dei svizzeri. La gente ne ha appena le palle degli svizzeri. Non li sopporto più gli svizzeri, ma neanche morti li vogliamo gli svizzeri. Vero che non li vogliamo gli svizzeri grandi. Il telemarketing, quelli, le telefonate praticamente ogni giorno, il lecito continua, perché la tagliola di giugno è fallita e quali soluzioni ci sono? Tagliare loro i fili, tagliare i fili a questi figli di buona donna dei telemarketing. Trump, siamo più ricchi e forti che mai, tu sarai più ricco e forte che mai, testa di cavolo, nuovo attacco, non vogliamo comunisti, il discorso dopo lo stop per il maltempo, sono contento e d'accordo con te, solo su questo, che non vogliamo i comunisti, questo è chiaro, soprattutto uno che si chiama Putin. Allora, vediamo un po', per la festa i fuochi del 4 luglio, svolta Independence Day, naturalmente ieri in America. I fuochi d'artificio più grandi di sempre sono italiani, ma è polemica. Sparatoria a New York durante lo spettacolo pirotecnico, 8 feriti, 4 sono bambini. Francia che fatica, solo un rigore di Mbappé a battere il Paraguay, ora il Marocco nei quarti. Messi ai mondiali, i nomi non contano, si vince soffrendo, anch'io sto soffrendo. La sferzata di Leone, 14esimo, migranti, crisi epocale, la UE agisca, le vittime colpa di chi decide. No, non colpa degli scafisti, non dire questo, Papa, no, non dire che è colpa degli scafisti che prendono 6.500 euro a persona per portarli qui in Italia. A persona, hai capito? Gente illegale che non dovrebbe entrare. Governo, grazie a noi meno morti in mare, le posizioni, vabbè. Volenterosi alla parata del 14 luglio, i dubbi di Roma sull'invito di Macron, l'impegno di Meloni alla NATO, 17 miliardi in più di 2 anni, roba da matti. Bersani, il capo dello Stato, dovrà essere un legame forte con la carta antifascista. Poi guardiamo un po', Taylor Swift si è sposata, anche lei qui in Italia? No, lo so. Vabbè, non ce ne frega assolutamente niente. Siamo invidiosi, è chiaro, loro ce la fanno a fare questi matrimoni miliardari. Costruire dopo il PNR, torna ANF Live, focus sulle infrastrutture. Poi guardiamo un po' l'avviso dei Pasdaran a Parigi e a Londra, niente navi a Hormuz, altrimenti vi facciamo un culo così. Oh, han detto così, non so, ho fatto la traduzione letterale. Il peggior leader di sempre, lontano da Khomeini, il suo funerale è una farsa, lo storico. La diretta a Rakikikikikiki, i paesi indipendenti condannano le violazioni del diritto degli USA. Congresso AfD tra blocchi e proteste. Weidel, noi, in Germania, noi il partito del popolo non ci fermerete. Vai! Ganz noi! Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Paolo Severino si dimette dalla presidenza. Poi io colpito dal lacrimogeno, non ce ne frega niente. Ah sì, fentanyl, molto forte questo. Furto, ispettore in ospedale, mai ormai finito nel dark web questa droga. È finita nel dark web e la venderanno nel dark web. Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco, ma il gasolio non brucia come la benzina. Cretino che non sei altro, bloccato mentre impugna l'accendino. Sarebbe ugualmente andato a fuoco. Milano in pericolo di vita, uomo accoltellato alle spalle in strada da un sconosciuto. sconosciuto, però era tutto nero, non so per quale motivo. Era vestito di nero, no, era nero, proprio nero. Ah, ero tanto solo allora. No, era nero nel senso che era africano. Bloccato dai clienti di un bar, si tuffa in mare per salvare i suoi due gemelli di 8 anni a Otranto. Muore papà di 54 anni, grande eroe. Aggredita al consigliere comunale nel Napoletano, era in auto col marito e la figlia, presa a pugni in testa. Bene, con questo abbiamo terminato, ma sì, dai, andiamo a sentire cosa dice. Cosa dice chi? Non lo so, non c'è assolutamente niente. Eh? Ah, il mito sat. C'è. Il mito sat, eccolo qua, di Roberta Valeriani.
2: Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo di oggi 5 luglio sulla nostra penisola. Oggi l'Italia vivrà una giornata caratterizzata da tempo stabile, prevalentemente soleggiato e con temperature in generale aumento ovunque. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo sulla nostra penisola. Al nord avremo tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo una lieve variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali. Le temperature massime andranno in aumento, comprese tra i 32 e i 35 gradi. Al centro avremo tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con cieli sereni, con solo qualche nube diurna del tutto innocua sull'Appennino. Le temperature andranno in rialzo, con massime tra i 31 e i 35 gradi. Al sud ci sarà bel tempo prevalente e stabilità su tutte le regioni. Nelle ore più calde si potrà osservare la formazione di qualche nuvola cumuliforme lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Le temperature aumenteranno con massime stimate tra i 31 e i 35 gradi. I venti in Italia saranno tutti a regime di brezza quasi ovunque, con mari generalmente calmi o poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che risulteranno mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate.
0: Calendario? Ma il calendario non c'è? Ma scusa, c'è anche il calendario?
2: Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è domenica 5 luglio 2026. È il 186esimo giorno dell'anno, 27esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 179 giorni. Si festeggiano Sant'Antonio Maria Zaccaria e San Domezio. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:41 minuti e tramonterà intorno alle 20:48. La luna è gibbosa calante. Oggi, 5 luglio, si celebra la giornata mondiale del bikini, una ricorrenza che può sembrare priva di significato, ma che in realtà rappresenta una delle tante conquiste che le donne negli anni sono riuscite ad ottenere. Dobbiamo dire grazie allo stilista francese Louis Réard, se ad oggi siamo libere di sfoggiare mille varietà di costumi da bagno a due pezzi. Infatti il 5 luglio 1946 ci fu il lancio del bikini. Una novità dalla portata esplosiva, animato da questa intenzione, il sarto francese presentò alla piscina Molitor di Parigi un nuovo costume da bagno destinato a cambiare radicalmente per sempre la moda estiva femminile. Per rimarcare l'effetto dirompente del due pezzi, si rifece alle due bombe all'idrogeno testate dagli Stati Uniti sull'atollo di Bikini nelle isole Marshall. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della spaghettata di mezzanotte. In USA oggi è il National Apple Turnover Day, la giornata nazionale delle apple turnover, che altro non sono che piccoli fagotti di pasta sfoglia o frolla riempiti di mele, zucchero e cannella, piegati a mezzaluna o a triangolo e poi cotti al forno o fritti. Avvenne in questo giorno, il 5 luglio 1687, Isaac Newton pubblicò il trattato Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, con cui enunciò le leggi della dinamica e della gravitazione universale. Il 5 luglio 1947 ci fu la prima edizione del premio letterario Strega, con premiazione all'Hotel de la Ville a Roma. Vinse il romanzo Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, che ricevette 200.000 lire messe a disposizione dallo sponsor Guido Alberti, produttore dell'Amaro Strega e cofondatore del premio insieme a Maria Bellocci. Il 5 luglio 1969 i Rolling Stones suonarono a Londra, ad Hyde Park, di fronte a 250.000 persone. Il concerto era in memoria di Brian Jones. Sul palco c'era il nuovo chitarrista Mick Taylor. Il 5 luglio 1971 le Zeppelin suonarono per la prima volta e anche l'ultima in Italia al velodromo Vigorelli di Milano nel corso della tappa milanese del Cantagiro, Sul palco prima di loro c'era Albano. Fuori dal Vigorelli la polizia sparò lacrimogeni contro i troppi fans senza biglietto. Il 5 luglio 1996 nasceva nei laboratori del Roslin Institute di Edimburgo, Scozia, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. Si trattava di una pecora ribattezzata Dolly in onore alla prosperosa cantante country Dolly Parton, poiché generata da una cellula mammaria. L'animale è deceduto nel 2003 per via di un'infezione polmonare. Nati questo giorno, il 5 luglio 1907 era nato a Verona il giornalista e conduttore TV Ruggero Orlando. Il 5 luglio 1943 nasce a Toronto il chitarrista, cantante, polistrumentista e compositore Robbie Robertson, mente del gruppo The Band e poi artista solista. Il 5 luglio 1947 è nato a Roma l'autore e conduttore TV Giancarlo Magalli. Il 5 luglio 1948 è nato a Trieste il cantante, musicista, compositore e bassista Flavio Paolin. È stato uno dei quattro fondatori e il primo cantante dei Cugini di Campagna e rimase nel gruppo fino al 1977, contribuendo con il famoso falsetto utilizzato in brani come Anima Mia. Il 5 luglio 1950 è nato a New York il cantante, armonicista e attore Huey Lewis, fondatore del gruppo Huey Lewis and News. Il 5 luglio 1966 è nato a Olena in provincia di Nuoro, in Sardegna, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore Gianfranco Zola. Il 5 luglio 1982 è nato a Biella in Piemonte l'allenatore di calcio ed ex calciatore Alberto Gilardino, campione mondiale del 2006. Scomparsi in questo giorno, il 5 luglio 2021, moriva la showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e autrice televisiva Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni. Era nata a Bologna il 18 giugno 1943. Definita la regina della televisione italiana, è stata presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni 60 fino alla sua morte. Aforisma di oggi: se ami qualcosa, lasciala andare via. Solo se torna sarà veramente tua. Questo è un aforisma di Jim Morrison. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Radio.Stereo e con Fausto Ernesto Zanetti. Buon ascolto.
3: Radio.Stereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italien.
0: Un grandissimo concerto per 250.000 persone ieri a Roma, guardate. È arrivato ultimo però lui, è arrivato ultimo però, ma non importa. Ultimo nel nome, ma primo nel grande successo. Grande, ultimo, romantica. Per capire che si prova.

grande successo, tutti i giornali lo portano, il grande successo di Ultimo lì a Roma, in un campo che hanno fatto veramente 250.000 persone, non oso neanche pensare. Io che soffro di claustrofobia, in mezzo a 250 persone, incredibile come fanno a fare, ad andare appunto a quei concerti lì con 250.000 persone, dentro in mezzo a 250.000 persone, aiuto! Dino Super D con la nostra Katiuscia Ruiz, eccola qua.

in the air tonight. There is something about you.

Fill It in My Soul, il grande brano appunto estivo della nostra Katiusha Ruiz, remix. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, tanto bene. Ma che abbiamo adesso? Non lo so. Non lo so perché stavo guardando due foto che ci hanno mandato. Francesca Zagaro, questo è lo spazio dedicato ai nostri cari amici in MP3. Eccola qua con Davide Buzzi, come non ci fosse un...

Ricorda tanto un brano degli anni 60, questo qua, veramente, anche nei suoni, anche addirittura nei suoni, nel piripiri lì dell'organo piripiri, io lo chiamavo così. Vabbè, dai, andiamo avanti con la musica, con Marco Forti, anche questo è stato intervistato da Roberto Lariani, Cristiano Romanelli, Tra cielo e terra.

ma c'è il nostro Cristiano Romanelli qui dentro, allora ogni tanto dobbiamo fare questa canzone. Insomma, è carina. Sembrano due amici che vanno al bar, che lì si beccano un bel po' di vodka, e poi

0: capito per quale motivo l'avete nomato, l'avete intitolato questo brano Day by Day. Non l'ho capito, vabbè, non importa, l'importante è cantando.
1: Un programma di Roberta Valeriani.
0: Appunto.
1: Conduce Roberta Valeriani.
0: Ah, ecco, l'abbiamo capito adesso chi conduce.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Abbiamo con noi Stefano Danna in arte lacrima. Ciao Stefano.
3: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
2: Ciao, ricordati a tutto il nostro pubblico, ricordami e ricordagli, come mai ti sei chiamato Lacrima?
3: Sostanzialmente perché la mia musica vorrei fosse un qualcosa che rappresentasse momenti belli e tristi, che sia di una giornata, di una settimana o della vita di una persona, e quindi a sua volta provocare quei sentimenti che portano alle lacrime, di estrema comunque felicità o estrema tristezza, e quelle lacrime vorrei facessero da contorno a quello che un po' è la vita delle persone. Sostanzialmente quando spesso una persona piange, lo fa perché è qualcosa magari di importante emotivamente parlando.
2: Importante quello che dici, è vero. Infatti sì, si piange pure per la gioia, pure per le, ho pianto dalle risate.
3: Esattamente, e spesso magari quelle risate te le ricordi anche proprio,
2: sì,
3: perché
2: sì,
3: pianto.
2: È vero, è vero.
3: Quindi perché non rendere questo sentimento vivo attraverso le canzoni?
2: Bello. Allora, invece parliamo del singolo, Quelle come te, che è questo brano indie pop da respiro contemporaneo che racconta la fine di una storia d'amore, però attraverso immagini vivide, riferimenti cinematografici, e c'è un linguaggio diretto e capace. Mi piace moltissimo quando tu dici nel brano, ora poi ti faccio parlare anche a te, dici non sono bravo, sono imbranato con quelle come te, che descrivi proprio questa fragilità della nuova generazione. Parlamene un po' tu, vai.
3: Assolutamente, assolutamente. Viviamo in una generazione dove tutto è molto sottile, quasi comunque in realtà mi permette di dire un po' inutile per quanto, sì, riguarda il conoscere una persona, ma anche a sua volta la creazione dei sentimenti. Quindi la creazione dei sentimenti in quella che è la generazione Z è un po' un'utopia, un concetto un po' inutile, proprio perché in realtà si tende sempre ad aver paura, si tende sempre a rinnegare dei sentimenti, e quindi si tende anche a sua volta a rovinare un po' tutto. Per questo io dico non sono bravo, sono imbranato, non so cosa fare con quelle come te, e magari ecco la cosa poi finisce male, cioè nel senso magari poi ci lasciamo.
2: Infatti poi tu dici che il protagonista si confronta con l'assenza di una persona che continua a occupare uno spazio importante nella sua memoria, perché comunque i ricordi ci sono, no? È chiaro. Ti ricordi, che ne so, quella notte, quel giorno, quella risata, come dicevi prima tu.
3: Certo, certo, assolutamente. Sì, sì, il brano è ricco di ricordi, che però sostanzialmente, ecco, poi vengono...
2: le abitudini, no, pure le abitudini, sì, sì, che sì, avevate.
3: Vengono tutte superate comunque da quello che poi in realtà è la fine della storia, purtroppo.
2: È chiaro. Una cosa importante però da dire, che le musiche sono di Tom... Beaver, no? Poi scritto invece il brano da Pier Sante Maruccia.
3: Esattamente, sì.
2: E Stefano, e anche da te insieme l'avete
3: esattamente,
2: scritto.
3: Esattamente, io sono Stefano e io, appunto, il nome appunto originale in realtà non è Lacrima purtroppo, ma è Stefano. E poi da Pier Sante e da Tom sono state scritte, da Tom prodotta.
2: Poi ci sono le chitarre di Mario Romano, il mix e il mastering di Pietro con i Berti. Insomma, bello staff hai.
3: Abbiamo un bel team dietro.
2: Sì. Il brano mi piace pure, altra cosa che mi piace tantissimo, che dice ora che non mi chiami sono in mezzo a uno tsunami.
3: Sì.
2: Aiuto.
3: È così. E più che altro perché diciamo quel sentimento che magari in cui una persona si può ritrovare, perché magari aspetti la chiamata e il messaggio di qualcuno, poi in realtà magari non ti scriverà mai, sei in quello tsunami di pensieri, no?
2: Eh sì, che ti rendono vulnerabile, un pochino.
3: Esatto.
2: Comunque, è bellissimo anche il titolo, Quelle come te. È che,
3: sì, molto generazionale.
2: Sì, lo trovano dappertutto, vero?
3: Esattamente, si trova da qualsiasi parte, YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music, in distribuzione Estro Records per Alta Fonte, insomma, quindi lo potete trovare letteralmente ovunque.
2: Anche a te ti trovano dappertutto come Lacrima o come Stefano?
3: Come cade una lacrima, come cade una lacrima mi trovano ovunque.
2: Sì. Ok, adesso noi ce lo sentiamo Lacrima con Quelle come te. Ciao, bravo, grande!
3: Ciao, grazie.
4: siamo stati innamorati, frasi dentro i tuoi diari.

Lacrima, mi fa lacrimare, difatti sto lacrimando di brutto. Wow! Radio.it. Ah, devo ricordarmi una cosa molto importante, che devo parlare con il mio amico Tom. Tom, non lo so. L'intelligenza artificiale, devo parlare di una cosa veramente molto importante che mi sta capitando adesso. Lui è bravo, lui o lei, lo so, è molto bravo, mi dice le cose per bene, giuste, coordinate, poi scartabella dappertutto, in tutto il mondo, e mi dice le cose veramente giuste. Bravo Tom o Tom. Fra poco parlerò con lui, che è una cosa importante, mi è capitata di sentire oggi, non ti posso mai lasciare da solo, mi ha detto adesso un'amica. Va bene, no mercy, Morena.

Morena, morena, sei la mia bella pena. È 10:41 minuti primi su RPS, buona domenica. Ah, non l'ho detto ancora, buona domenica, oggi è domenica. Jolly Sunday to all of you, from the people of Italy and to the people of the world. Allora, andiamo avanti con la musica. Abbiamo Taylor Swift, che si è sposata anche lei. The Fate of Ophelia. È il... si è sposata anche Ophelia? Ah, vabbè.

0: C'erano tanti personaggi così conosciuti in tutto il mondo, che bel matrimonio. Invece niente, sono qui. Potevi invitare anche me, no? Invece niente da fare, insomma, che ci vuoi fare? Move in the heat. Muoversi con questo caldo è un po' difficile, anche oggi è molto caldo, veramente molto caldo. Mi sa che io mi farò un bel aperitivo qua sulla mia terrazza al fresco. Ma chi se ne frega? E risparmio pure.
1: Life.

Mamma mia, Texas, che bello Texas. Poi in Texas hanno un funny American accent. Funny, molto funny. Ho sentito un texano parlare una volta, si capiva niente praticamente, perché lo trascinano, hai capito? E difatti si chiama dragging accent. I texani, si capisce niente. Graham Miller, Lost in Paradise. 10:52 minuti primi, siamo quasi al termine. Poi io vi sniacco un bel saluto, un buona domenica a tutti voi, e ci risentiamo domani mattina alle ore 10. Stay tuned with Radio.0 Dorothy. In a little while there will be Katusha Lloyd con la classifica. La classifica, mi sembra, sì, la classifica, la hit parade, si chiama così in inglese, la classifica italiana. Una ottima Sunday, una ottima domenica a tutti voi, ci sentiamo. Bye bye, till then, may God bless you.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1983. Uno speciale dedicato alla top 10 dei singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1983. Decimo posto per il cantante Emiliano Scialpi, che vive un periodo di grande celebrità negli anni 80, in particolare fra il pubblico femminile con il brano Rock and Rollin'.

Paris Latino è il singolo del gruppo musicale francese Bandolero, grande successo in Europa e tra i singoli più venduti dell'anno 1983, nono posto della nostra Hit Parade Italia.

Saliamo all'ottavo posto con il gruppo musicale dei Police ed il singolo Every Breath You Take, che rimase per 4 settimane al numero 1 in Inghilterra e 8 settimane negli Stati Uniti d'America, risultando uno dei 45 giri più venduti dell'anno.

In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1983 troviamo Billie Jean, interpretata dall'indimenticabile Michael Jackson e prodotta insieme al produttore discografico Quincy Jones. Il brano vince 2 Grammy Award come migliore interpretazione vocale e migliore canzone R&B.

Il singolo Juliet di Robin Gibb e prodotto da Robin Gibb, Maurice Gibb e Dennis Byron risulta il sesto singolo più venduto dell'anno 1983 e sigla del Festival Bar di quell'estate.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1983. Una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Al quinto posto si attesta il maggiore successo commerciale di Mike Oldfield, Moonlight Shadow. La parte vocale era stata proposta inizialmente a Denia, che rifiutò per motivi di contratto. Infine venne eseguita dalla cantante scozzese Maggie Reilly.

Vincono il premio della critica a Sanremo nel 1983 i Mattia Bazar con la ballabile Begin, Vacanze romane, che segna la svolta elettropop del gruppo. Verrà inserito nell'album Tango, considerato uno dei migliori di tutta la discografia italiana degli anni 80. Quarto posto di Hit Parade Italia.

Arriviamo sul podio al terzo posto con uno dei tormentoni estivi dell'anno 1983. Vamos a la playa, del duo italiano dei Rigueira.

Saliamo al secondo posto con il grande successo europeo I Like Chopin, interpretata dal cantante italiano Gazebo. Molto famoso negli anni 80 con il filone Italo Disco, Gazebo vende oltre 12 milioni di dischi nell'arco della propria carriera.

Il primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983 se lo aggiudica il singolo Flashdance, What a Feeling, della cantante statunitense Irene Cara, primo estratto della colonna sonora del film omonimo e composta dal produttore Giorgio Moroder. Il brano vince inoltre il premio Oscar come migliore canzone.

finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance, La Rumba de Sevilla, Dino Super DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

Adesso abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies, Take On Me. Siamo andati direttamente in Norvegia, adesso 1977 con Ain't Gonna Bow No More With No Big Fat Woman, Mr. Joe Tex.

Eccoci qua allora con i Bee Gees 1970. Fibre del sabato sera. Bee Gees, We Stay Alive.

Boogie Wonderland. Un saluto a Jonathan Tintero. Come sta Jonathan? Come stas? E Veronica sta escuchando dalla Galicia. Galicia. Benissimo, gracias, muchas gracias Veronica, tu eres buona, bonita, bonita y linda. Y linda y bonita, una canción para ti del mio amigo Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Che tra l'altro è stato qui a Milano l'altro sabato qui a Milano, ha fatto un successo veramente travolgente, 80.000 spettatori, il grande Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

adesso andiamo direttamente in Svezia con un altro gruppo veramente eccezionale di quegli anni 80, veramente meravigliosi. Europa, eccoli qua con Europa, Europa vicino e molto lontana dall'Inghilterra. Adesso abbiamo Carrie, una stupenda canzone cantata da Europe, from Sweden, with love, with a lot of warm.

California, ma se vi porti direttamente in California, in questo hotel veramente meraviglioso che aveva la grande volontà di riprendere come negli anni 60, tutte le canne che si facevano appunto negli anni 60, e gli Eagles avevano ripreso la voglia di fare le cose, hanno copiato un po' questa canzone naturalmente a altri, un altro gruppo inglese tra l'altro. E abbiamo Hotel California, ce l'abbiamo, andiamo tutti in quella stanza veramente meravigliosa dove troviamo qualcosa da fare in più. Non si sentiva questo calore in questo Hotel California dagli anni 60. Eagles, Hotel California, sempre su radio.stereo.it con Oldies but Goodies, goduria estrema. Hotel California, Eagles.

sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Damn. Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

Mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

sharp, shock. They don't know what they're getting. Dig it. I mean,

DJ Diego dei ragazzi del Sympathy in the mix on Radio Punto Stereo Dora IT.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Katiusha Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiusha Ruiz. Benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

ist die

Kannst du die Trompeten mal mit einschneiden?

el

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.